nero non dicevi che snelliva? I libri non servono solo per l'arredo. Nel caso ti risvegliassi da questo torpore, sappi che io sarò lì ad aspettare, anche sotto la tempesta.

crush my chest with your heat.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

ragionare. Non riesco neanche a trattenerlo per dargli. Il desiderio è cannibale. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Si butta addosso.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze, in via di Brozzi, chiusura della strada per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Ciao. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti. Tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via di Brozzi, chiusura della strada per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Suoni, culture, società, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran, una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, se facesse qualcosa di sbagliato, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele, che ha acquistato sistemi antidroni a basso costo dagli USA, sta valutando di riprendere la guerra e oggi il premier Netanyahu riunirà il Consiglio di Sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi.
1: E dopo il blocco a largo di Creta da parte di Israele, la Global Sumud Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Intanto i circa 200 attivisti bloccati dalla marina di Tel Aviv denunciano di aver subito vessazioni e violenze, picchiati fino a svenire alcune delle testimonianze. E cresce anche la mobilitazione per chiedere la liberazione di due attivisti detenuti in Israele che hanno avviato uno sciopero della fame. Ancora vittime nella guerra russo-ucraina, un morto e diversi feriti, tra cui 4 donne e 2 bambini nella città di Sumy per un raid di Mosca. Una vittima anche nella città di Kherson, mentre la Russia ha rivendicato un attacco su larga scala in tutta l'Ucraina con diverse centinaia di droni. La difesa aerea di Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutti droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, siamo pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia perde un grande campione capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità, il ricordo di Giorgia Meloni. Mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto, le parole commosse di Bebe Vio. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, di quelle da raccontare ai bambini. Ferito nel fisico, mai nell'orgoglio, diventò un supereroe, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso, pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese. E ieri, alla giovane età di 59 anni, si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per i record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
1: Ed è una domenica ricca di sport, in primo piano il calcio, l'Inter a San Siro con il Parma può festeggiare lo scudetto in anticipo, per il tennis a Madrid Sinner in finale contro Zverev, Formula 1 a Miami, terza pole di fila per Kimi Antonelli. Facciamo il punto con Gerardo De Vivo.
4: Piazza Duomo è pronta, basta un punto per far esplodere la festa nerazzurra. Lo 0-0 di Como Napoli consolida il secondo posto dei partenopei, rallenta la corsa Champions dei Lariani, ma soprattutto avvicina l'Inter al 21° scudetto. Davanti ai 75.000 di San Siro basta un pari contro il Parma, il via alle 20:45 nella domenica che prevede anche Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona. Ieri lo 0-0 di Atalanta-Genoa e il 2-0 di Udinese-Torino ai friulani, la Coppa Pizzul. Jannik Sinner è pronto a scrivere l'ennesima pagina di storia del tennis. Appuntamento alle 17 per la finale di Madrid contro Zverev, insegue il quinto Masters 1000 consecutivo. In Formula 1, aperto dalla doppietta McLaren-Norris-Piastri nella sprint, il Gran Premio di Miami anticipato alle 19 per l'allerta meteo. Dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher seppero fare, Kimi Antonelli centra la terza pole consecutiva e la dedica all'amico Alex Zanardi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Fantastico. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via di Brozzi, chiusura della strada per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio, Nova Radio. Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran. Una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di raggiungere un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele sta valutando di riprendere la guerra. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi. Un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago. I medici del 118 intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo e lo hanno poi trasferito agli ospedali civili di Brescia, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti da parte della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, ex pilota di Formula 1, diventato campione simbolo del paralimpismo, vincendo 8 medaglie ai giochi. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Le parole di Bebe Vio. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra Calenzano e Livio per la variante di valico. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed imponente greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via di Brozzi, chiusura della strada per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive nel weekend disposto dal CONI. Il mondo dello sport rende omaggio ad Alex Zanardi, morto venerdì all'età di 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì mattina a Padova. Commozione e cordoglio unanime per il campione diventato simbolo del paralimpismo e fonte di ispirazione. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani, le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella. Il nostro ricordo nel servizio di Jenny De Gaetano.
2: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, di quelle da raccontare ai bambini. Ferito nel fisico, mai nell'orgoglio, diventò un supereroe, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese, e ieri alla giovane età di 59 anni si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per il record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
1: Voltiamo pagina, c'è solo un punto tra l'Inter e il suo 21esimo scudetto. Dopo lo 0-0 di Como Napoli ieri, ai nerazzurri stasera basta un pari contro il Parma per centrare il titolo con 3 turni d'anticipo. A San Siro 75.000 spettatori pronti a festeggiare poi in Piazza Duomo. La società avrebbe già preparato una location per il Brindisi scudetto. Il programma della 35esima di Serie A prevede alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, ieri anche lo 0-0 di Atalanta-Genoa e il 2-0 di Udinese-Torino che vale per i friulani la Coppa Pizzul. Attesa alle stelle anche per Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Il numero 1 del mondo arriva con una striscia aperta di 22 successi, punta quest'oggi a diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Formula 1 negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami. Ieri doppietta McLaren Norris Piastri nella sprint. Oggi la gara lunga, anticipata alle 19 italiane per l'allerta meteo. In pole per la terza volta consecutiva Kimi Antonelli. La sua dedica.
3: Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex, che comunque era un nostro amico, quindi sono anche, mando le mie condoglianze alla famiglia. Però sì, questa è per Alex.
1: Pallavolo, si assegna oggi la Champions League femminile col derby di Istanbul tra il Vakıf Bank di Giovanni Guidetti e l'Ezza Cibasi di Cesare Bregoli. La sfida tra tecnici italiani è una magra consolazione dopo l'eliminazione in semifinale di Conegliano, KO 3-2 col Vakıf Bank dopo essere stata 2-7-0 e aver sprecato 4 match point, e la sconfitta sempre al tie break di Scandicci con l'Ezza Cibasi. Alle 16 il derby azzurro per il terzo posto, alle 19 la sfida per il titolo. Appuntamento invece alle 18 per gara 2 della finale scudetto maschile, Civitanova Perugia, Umbria avanti 1-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Basket, 29esima e penultima giornata della regular season, in programma Cantù Treviso, Cremona Venezia, Milano Trieste, Reggiana Napoli, Sassari Virtus Bologna, Tortona Brescia e Udine Trento, tutte le gare alle 17. Infine pallanuoto, dopo la sconfitta con la Grecia e il successo sull'Australia, l'Italia torna in acqua nella prima fase della World Cup femminile. Alle 18.30 a Rotterdam le azzurre del Neo City Mirarchi affrontano le padrone di casa dell'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra Calenzano e Livio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via di Brozzi, chiusura della strada per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth afferma che sta per esaminare il piano in 14 punti inviatogli da Teheran per un accordo. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha precisato. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yazbek ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati in Germania, ha detto Trump, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti. Sotto attacco il porto ed edifici residenziali. È ancora raid anche a Sumi con 1 morto e 18 feriti. La difesa aerea russa dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione paralimpico viveva con la famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dal mondo dello sport a quello della politica, incessanti messaggi di cordoglio condivisi anche sui social, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Calcio: Inter ad un solo punto dallo scudetto, alle 20:45 il match di San Siro con il Parma. I nerazzurri basta un pari per centrare il titolo con 3 turni di anticipo. Alle 17 la finale di Madrid tra Jannik Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Appuntamento alle 19 per il Gran Premio di Miami di Formula 1 in pole Kimi Antonelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Imbrunita, il bivio per la variante di Valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A12 in direzione Genova, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Imprunita. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
3: Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth afferma che sta per esaminare il piano in 14 punti inviatogli da Teheran per un accordo. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha precisato. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yazbek ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati in Germania, ha detto Trump, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti. Sotto attacco il porto ed edifici residenziali. E ancora raid anche a Sumi con un morto e 18 feriti. La difesa aerea russa dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione paralimpico viveva con la famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dal mondo dello sport a quello della politica, incessanti messaggi di cordoglio condivisi anche sui social, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Calcio: Inter ad un solo punto dallo scudetto, alle 20:45 il match di San Siro con il Parma. I nerazzurri basta un pari per centrare il titolo con 3 turni di anticipo. Alle 17 la finale di Madrid tra Jannik Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Appuntamento alle 19 per il Gran Premio di Miami di Formula 1 in pole Kimi Antonelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Brunita, il bivio per la variante di valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A12 in direzione Genova, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 direzione Bologna, traffico intenso con coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Sulla variante di Valico in direzione Roma si viaggia a rilento tra il bivio A1 variante e Badia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo con il raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 La Spezia. Sulla FPD per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e in Pluneta Greve Inchianti. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, lavori in viale Matteotti, Gramsci, Giovane Italia e viale Europa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico intenso con coda a tratti tra Firenze Scandicci e Aglio. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Arezzo. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra Bivio A1 variante e Badia. In direzione Bologna, traffico rallentato tra Badia e Aglio. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Alto Pascio e Lucca Est. In direzione Genova, coda a tratti tra il nodo Lucca Viareggio e il Bivio A12 a 15. In Fipili in direzione Firenze, traffico rallentato tra il Bivio per la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, lavori in viale Matteotti, Gramsci, Giovane Italia e viale Europa. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Se penso a te ti vedo in via dei tigri, lo sguardo chiuso contro il cielo azzurro. Io sono l'altro, lui che volta le spalle, bruciato di luce, confuso nel paesaggio. E senza dare nell'occhio esco fuori dall'inquadratura, devoto a nessuno.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in network.
2: Intanto Cristina dormiva sempre meglio.

0: Se non mi sento abbastanza. Sì, se non mi sento abbastanza. Faccio finta di niente mentre bacio te.
1: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale da Cesare Martignon dalla redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze in Pruneta e località Aglio. Più a sud, coda a tratti tra Firenze Sud e Val di Chiana. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra il bivio 1 variante e località Aglio. In direzione Roma, rallentamenti tra Badia e il bivio con la variante di Valico. In A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra il bivio con la A12, Genova, Rosignano e Pistoia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo con il raccordo Luca Viareggio e il bivio con la A15. Sulla Fipili in direzione Firenze, coda a tratti tra Vicarello e Firenze. Sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze, coda in avvicinamento al bivio con la Fipili. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze, code tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale da Cesare Martignon della redazione di Firenze Smart. In A1 direzione Bologna permangono code a tratti tra Firenze in Pruneta e località Aglio, con rallentamenti che proseguono anche tra il Bivio con la variante di Valico e la stessa Aglio per traffico intenso. In A1 ma in direzione Roma code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud, in uscita Firenze Sud per chi arriva da Bologna si segnala una coda. Sulla variante di Valico traffico rallentato in entrambe le direzioni verso Bologna tra il Bivio con la A1 e località Aglio, mentre verso Roma tra Badia e il Bivio con la A1. Sulla A11 in direzione Firenze code a tratti tra il Bivio con la A12 e Pistoia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra l'accordo Lucca Viareggio e il Bivio con la A15. Infine sulla Fipilim in direzione Firenze, traffico rallentato tra il Bivio con la diramazione per Pisa ed Empoli. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze, coda tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

estacionar en la playa. Que le saque de ahí, por favor.

Buonasera a tutti e bentrovati, sintonizzati su Nova Radio. Io sono Anzi Guido e voi siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti e qualche ospitata come quella della settimana scorsa con Pinno. E questa sera iniziamo, abbiamo iniziato con un brano dei The Comet Is Coming. E perché? Perché finimmo con un brano di Shabaka. Shabaka, che è questo sassofonista polistrumentista inglese che insomma adesso va per la maggiore, fa parte di questo nuovo filone di new jazz, new soul, new dappertutto ora c'è, e fa parte anche dei The Comet Is Coming insieme ad altri artisti, perché questa insomma è una band molto, come si dice, molto forte. Insomma c'è Danalog ai keyboard, Betamax alle percussioni e King Shabaka, come si fa a chiamare in questo progetto, al sax. E questa era Lucid Dreamer, un brano del 2016 che apre questa puntata molto particolare di Da Bosco e da Riviera, perché la, come si dice, la scaletta di stasera spazierà non tanto, ma navigherà, diciamo galleggerà su questa bolla di funky soul jazz. Questa sera forse un po' per questa, queste belle giornate che abbiamo avuto finora, anche di tempo, sì, a volte intervallate da qualche giornuccio, ma insomma è stata per ora una bella primavera, dei bei colori, così mi hanno ispirato a un genere musicale un po', diciamo, allegro, spensierato, diciamo, e però da non tener conto che insomma c'è canzonette, eh? Insomma, qui la scaletta, come voi potete vedere anche dalla playlist da domani sul podcast, insomma è una scaletta abbastanza ben nutrita. Benissimo, e dopo questo preludio che mi serve un po' anche a sciogliermi e a mandar via i rospi dalla gola, e passiamo al secondo brano. Il secondo brano è un brano dei Camon Tigre, i nostri Camon Tigre, e si chiama Kid Are Electric. Da Bosco e da Riviera è iniziato. Buon ascolto.

E questo è Airto, è la sua Airto Moreira, è la sua Paraná, un brano famoso, fra i più famosi di questo artista brasiliano. E proseguiamo la nostra scaletta e andiamo a beccare un brano dei Barabbas. Il safari, e andiamo a farci questo bel safari in musica.

disco d'esordio del 1971 per questa band spagnola, che è riuscita a coniugare il rock latino con tonalità groove e funky, ed è stato un disco che ha fatto furore, specialmente nei primi locali, nelle prime discoteche tipo il Paradise Garage di New York, all'inizio della disco music. Questa era Will Safari da parte dei Barabbas. E dalla Spagna passiamo al Giappone. Troviamo un gruppo jazz funky che si chiama Quasimod, e qui lo ascoltiamo in una cover di un brano dei Rolling Stone fatto un po' al loro modo. Si tratta di Sympathy for the Devil, Quasimod, Giappone, e questa, sentite un po' che suono hanno questi ragazzi di Tokyo.

Average White Band, Pick at the Pace, un brano ormai storico per quanto riguarda la musica funky, la musica da discoteca. Average White Band, che insieme a Pino Daniele fecero da supporto al grande concerto di Bob Marley in quel di San Siro. Bene, proseguiamo e caliamo leggermente di BPM, perché si va a pescare un brano di Curtis Mayfield, questa Fred is Dead, che le cronache ci dicono che veniva messa apposta, non so se per omaggiare un barista che era morto e si chiamava Freddy, oppure per prenderlo in giro al loft di Nick Mancuso. Però queste sono quelle leggende che vengono fuori ogni tanto rileggendo degli scritti che parlano di quell'epoca meravigliosa che fu proprio l'inizio della disco music.

E chissà come si sarà sentito Freddy, il barista, se era in vita mentre gli mettevano questa canzone per prenderlo in giro, oppure che bello omaggio a Freddy's Dead, se fosse dipartito. Comunque questo era Curtis Mayfield, siamo in piena epoca disco music e proseguiamo con un artista che lei ha fatto la fortuna dello Studio 54 sia come presenza che come musica. Si tratta di Mrs. Grace Jones.

Pull Up to the Bumper da parte di Mrs. Grey Jones. E lei, insomma, sì, in quell'epoca si è fatta conoscere, si è fatta vedere, si è fatta ammirare sia come modella che come cantante e artista. Bene, un altro che però è venuto in un'altra epoca, però ci sarebbe stato bene in quegli ambienti, in quelle situazioni, era lui, George Michael.

0: da bosco e da riviera, sapersi muovere in più ambienti.
1: Eravamo alla fine degli anni 70 e ovunque c'era un gran fermento. La recessione, le file interminabili ai distributori, la crisi degli ostaggi in Iran. Adesso ripensandoci è incredibile quanti ricordi affiorino. È come se fossero delle istantanee della vita di qualcun altro, al centro della quale c'era sempre lo stesso uomo. Un certo Steve Rubella aveva un sogno: organizzare la più grande festa che si fosse mai vista e farla durare in eterno. Creò un mondo che divenne qualcosa di reale, dove una reginetta di 80 anni poteva scatenarsi fino all'alba, dove le modelle si univano ai meccanici, gli idraulici ballavano con le principesse. Un posto dove non c'era spazio per le etichette. Un posto dove non esistevano regole.
2: Every night I think about staying home, but then I come to my senses and give myself a good kick in the ass.

Odyssey, Native New Yorker. Questa era un po' il senso di quello che era lo Studio 54, e qui in mezzo troiaio che vi ho fatto sentire poc'anzi era la presentazione sul film, il trailer del film che inneggia lo Studio 54 di New York, e il discorso che fa la principessa di 80 anni che andava a ballare allo Studio 54, che dice: ogni sera penso di restare a casa, ma poi torno in me, mi do un bel calcio nel sedere e scendo in pista. Questo era lo spirito che c'era in quell'epoca nelle discoteche. Qui si parla del top, qui si parla dei numeri 10, ma anche nelle nostre discoteche potevi trovare anche delle persone un po' più grandi, diciamo, che si divertivano a ballare, e c'era veramente questo spirito scanzonato, spensierato, dove uno scendeva in pista e si buttava via nel vero senso della parola. Proseguiamo, e questa è Dexter Wenzel e la sua The Sweetest Pain.

The Sweetest Pain, Dexter Wenzel, eh? E qui c'è veramente un bel sound, c'è veramente un bel groove, eh? In questo momento qui ad A Bosco e da Riviera, giunti quasi al fatidico giro di boa, sì, perché si può dire che è un'ora che siete in compagnia di Anzi Guido qui su Nova Radio, come tutti i martedì sera dalle 20.05 alle 22 vi tengo compagnia con la cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti, riferimenti, e adesso i People Choice, dun dun dun dun dun dun. E andiamo avanti, battiamo il piede e dondoliamo la testa per questa sera.

People Choice. Bene, adesso vi metto un brano che si può dire è la nazionale del Philip Sound. Sì, perché questi artisti si sono uniti in questo progetto dal nome di Philadelphia International All-Star. E sono Billy Paul, Lou Rawls, Archie Bell, Teddy Pendergrass, Didi Sherpo-Gamble, The Three Degrees, Harold Melvin, The Intruders ed Eddie Levitt e Walter Williams degli O'Jay per creare un LP e una canzone che è passata alla storia, ovvero sia Les Clan Up the Game.

Mi ricordo che comprai il 45 giri di questo brano a Disco Queen, via Porta Rossa a Firenze, quando ancora Firenze, insomma, era una buona fucina per acquistare i dischi anche di un certo tipo, e c'erano i negozi, erano settorizzati per i vari generi, e Disco Queen, ecco, era un negozio specializzato per questo genere di musica, il Philly Sound. E continuiamo sempre con il Philly Sound e andiamo a toccare un artista che ha fatto parte anche di questa nazionale qui, dei Philadelphia International All Star. Si tratta di Harold Melvin e Bad Luck.

Questa era Michael Kiwanuka e la sua Black Man in a White World, però è remixata in questa versione ghetto, Gettysburg Address, da Nasir Jones e Mr. Books, per la colonna sonora di una serie Netflix che si chiama The Get Down. E sempre da questa colonna sonora, a questo punto, ci ascoltiamo una cover fatta da Janelle Monáe di I'm Along and Dance dei Jackson 5.

E questo è un brano che ha sempre un gran bellissimo tiro. Si tratta di CJ & Co e la loro Devil's Gun, un bel pezzo che tuttora sono convinto in qualsiasi situazione riuscirebbe a riempire il dance floor. Ebbene, passiamo avanti. Come brano un po' particolare fu, perché lui insomma non veniva da quel genere musicale lì, lui è un chitarrista di musica classica, jazz, però a cavallo degli anni 80, fra la fine dei 70 e l'inizio degli 80, uscì fuori con questo brano che ebbe il suo gradito successo nelle discoteche. Si tratta di Aldi Miola e la sua Sequencer.

E quando uno è bravo a suonare la chitarra sa fare tutti i generi. Questa era Sequencer da parte di Aldi Miola. E proseguiamo con uno che ha fatto la storia della disco music. Lui è francese, tuttora in attività, anche se ormai come produzioni discografiche ne fa un po' meno. Tempo fa avevano cominciato ad andare a fare delle serate, ad fare il DJ, ma insomma io sono dell'idea che si potrebbe anche far festa o magari o fare qualche canzone, magari, ma ecco, presentarsi in una discoteca e mettere qualcosa. So che è stata anche a Firenze e ci sono stati dei miei amici a sentirlo, dice insomma una cosa abbastanza penosa. Comunque qui è un brano dei suoi inizi, si chiama Supernature e lui è Serrone.

Big John is my name degli Undisputed Truth, un brano del 1974. E ora vi racconto un aneddoto. Mentre preparavo la scaletta, siamo rientrati innanzitutto con Alan Parsons Project, il brano The Voice dall'LP iRobot del 1977. E mentre preparavo la scaletta, sentendo questo brano, ho detto: sotto mi ci sta bene questa, che però non mi veniva il nome. Allora dovete sapere che c'è un gruppo che collabora a volte alle mie mancanze di memoria, perché non è che io non ci avessi questo brano, io questo brano ce l'avevo, però non mi ricordavo chi era che lo suonava oppure il titolo. Perciò di solito quando mi capita ciò io ho l'aiuto delle tre telefonate. Chiamo Franco Benvenuti, DJ Schubert, oppure chiamo Antonio Braccini, oppure chiamo il maestro Masetto. E si è fatto un giro, in poche parole viene da ridere, perché insomma sono queste cose un po' così, da anche goliardiche, devo dire, perché poi ci si diverte, ci si prende per il culo fra di noi, e devo dire che ce la siamo cantata tutti, perché tutti la conoscevamo questa canzone, però sia Franco che Antonio non gli veniva il titolo. Poi ho toccato il maestro e lui me l'ha detta subito, Masetto mi ha dato subito lo spunto, dice: questi sono gli Undisputed Truth, ora il titolo mi sembra sia Big John, però non mi ricordo bene, ta ta ta ta, eccola qui, ve la siete ascoltata grazie al maestro Masetto. E andiamo avanti, questi sono gli Aira Code 615, dai, e Stone for Chase, un brano del 1971, che con la discoteca non è che c'entrasse molto, perché loro erano un gruppo country rock, insomma di quel periodo lì, però questo è un brano che fu molto messo in discoteca, poteva essere messo un po' accelerato come in questo caso, come poteva essere messo anche tutto rallentato in base alle esigenze del dance floor e del momento.

Road e passiamo a un brano abbastanza recente, perché è del 2017, edito per la Irma Records, che è una garanzia in assoluto, e si tratta degli LTJ Experience e la loro Beggar Groove.

Questi sono i The Mellophonics e la loro My Kind of Man. E ragazzi, si finisce alla grande stasera, eh? Si finisce alla grande. Pasadena's Tribute.

mi sono fatto prendere un pochino la mano, reminiscenze del passato. Questi sono i Fatback Band e la loro Do the Bus Stop, Are You Ready? Bellissima canzone. E so che piace a un ascoltatore, a Rossano questa piace molto. Bene, e la dedichiamo a Rossano. Bene, siamo giunti quasi al termine e chiudiamo con un collegamento e riferimento. Questi sono i Thin Lizzy, un gruppo degli anni 70 irlandese. Questo è un brano bellissimo dal quale poi il brano conclusivo della puntata ha preso un riferimento.

Bene, cari miei, siamo giunti al termine di questa puntata di Da Bosco e da Riviera per questo 28 aprile. Bene, e abbiamo concluso con i quasi, concluso con i Thin Lizzy e la loro Johnny the Fox meets Jimmy the Weed. Bella, bel tiro anche questo, e ci sarebbe stato in un dance floor di quelli americani ai primi anni 70. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a martedì prossimo, ricordandovi che domenica ci sarà la replica del programma e da domani il podcast sulle pagine Facebook di Anzi Guido e su quella di novaradio.info. Vi lascio in compagnia di Ice-T e la sua Original Gangster, augurandovi una serena buonanotte. Ciao a tutti da Anzi Guido. Original Gangster.

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

sides. Smiles of children.